0: La radio del rock and roll.
1: Vinilo FM, comprometidos con la costa.